scopperai sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni guai, ed il primo spirito a me siete per me, perduti e persi mai mi appassionai di me.

Era guerra e pace con l'amante. Sono le 15 e 9 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. È la volta del programma in lingua italiana che, come ogni volta, andrà avanti fino alle 16 con l'amico Faisal Haleli, lato tecnico. La voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Domenica 24 dunque maggio 2026, insieme, come dicevo prima, fino alle 16 parleremo, come al solito, del più e del meno, e tanto per cambiare di calcio, per ricordarvi che l'ultima giornata, la 38esima, è iniziata venerdì con un pareggio fra l'Atalanta e la Fiorentina a Firenze, una rete per parte. Poi ieri sabato 3-3, bellissima partita fra Bologna e Inter. Lazio ha vinto contro il Pisa 2-1. Se no, per oggi partita iniziata da 49 minuti fra Parma e Sassuolo. Le due squadre sono sullo 0-0. Il resto della giornata, le partite, si comincia o si riprende alle 17 con Napoli Udinese, poi alle 19:45 tutte le altre partite, che sono Milan Cagliari, Cremonese Como e la Sverona Roma, Lecce Genova e Torino Juve, il derby della Mole. Se no, per la classifica, ricordo che l'Inter è in testa con 87 punti, segue il Napoli 73, le due squadre sono qualificate per la prossima Champions League, e poi ci sono altri due posti, e dietro questi due posti ci sono quattro squadre che sono il Milan, la Roma, il Como e poi la Juve. Ricordo che il Milan e la Roma sono al terzo posto con 70 punti, contano due punti di vantaggio sul Como e la Juve, e basta una vittoria del Milan e della Roma per vedere le speranze, come dire, del Como e della Juve volare via. Ecco, dunque Milan e Roma devono solo vincere per qualificarsi alla prossima Champions League. Ricordo che in basso alla classifica Cremonese, la Sverona e Pisa sono già nella serie B, o quasi, anche perché dico quasi perché il terzo posto ci sono due squadre che sono Lecce e Cremonese. Lecce al 17° posto con 35 punti, poi 18° Cremonese con 34 punti, un punto di vantaggio per il Lecce, e dunque le due squadre devono giocare fino in fondo le loro chance per rimanere in Serie A. Ricordo che il Lecce gioca contro il Genova a casa, mentre il Cremonese, anche lui, o la Cremonese, ospita il Como a casa. Ecco, questo è tutto per il programma dell'ultima giornata del campionato di calcio italiano. Ricordo che ci sarà tanta musica, ci sarà poi una piccola intervista di 7 minuti che vi proporrò più tardi, una breve intervista con lo scrittore Luca Bianchini, che ha presentato ieri sabato il suo nuovo libro Le ragazze di Tunisi nello spazio culturale Santa Croce nella vecchia Medina. Era nell'ambito dei 3 giorni dedicati al mensile il Corriere di Tunisi, che festeggia i suoi 70 anni. Lo ascolteremo più tardi, per adesso vi propongo Piero Pelù con Deserti.

0: Sono le 15:23, era Mediterraneo. Come detto prima, vi propongo una breve intervista con lo scrittore Luca Bianchini, che ha presentato ieri sabato il suo nuovo libro, Le ragazze di Tunisi, nello spazio culturale Santa Croce nella vecchia Medina. Era nell'ambito dei 3 giorni dedicati al mensile Il Corriere di Tunisi, che ha festeggiato, che festeggia ancora i suoi 70 anni. Prima di ascoltarlo vorrei ringraziare Rim Trabelsi per la produzione digitale e Faisal Eleli per la collaborazione tecnica. Ricordo che la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Intervista. E dunque Luca Bianchini, autore del romanzo Le ragazze di Tunisi, che è stato presentato il sabato 23 maggio nell'Espace Culturel Santa Croce nella Medina. Luca, buon pomeriggio.
1: Eccomi, buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, parliamo del libro che è stato presentato, Le ragazze di Tunisi, fa parte dei 10 libri più venduti, parte bene.
1: Eh sì, una bella cosa. È piaciuto subito a tutti in Italia e anche da persone che non c'entrano niente con Tunisi. Quindi evidentemente è una storia particolare che tocca il cuore di tante persone.
0: Allora, che rapporto c'è con il Corriere di Tunisi? So che lei è stato più volte alla Dante di Lafayette di Tunisi, nel Viale della Libertà, più volte, come dicevo, alla ricerca di che cosa? Che rapporto c'è con il libro, con le ragazze di Tunisi?
1: Allora, la storia è ispirata alla vita di mia madre, delle mie zie che hanno vissuto a Tunisi e io racconto dal 59 al 61, gli anni in cui ogni settimana qualche famiglia lasciava la Tunisia e il Corriere di Tunisi e il suo archivio storico mi è servito per ricostruire i fatti dell'epoca, non solo politici, perché quelli insomma ci sono anche libri di storia, ma gli spettacoli che davano al cinema oppure i concerti. E quindi io attraverso il Corriere di Tunisi tutte le citazioni che ho fatto di quegli anni sono reali perché le ho prese lì, l'ascesa di Claudia Cardinale. Quindi è stato per me una fonte di grande importanza, le ricette, bellissime, è stato proprio un viaggio bellissimo anche per me.
0: Il Corriere di Tunisi, 70° anniversario, a cosa le fa pensare?
1: Beh, che gli italiani vogliono bene all'Italia e Tunisi vuole bene all'Italia. E quindi questo è un piccolo filo che continua a legare e che non è solo nostalgico, ma anche un ricordarsi sempre da dove veniamo. E questo vale per i tunisini e vale per gli italiani. E il fatto che siano insieme e che io, ad esempio, stia parlando con lei, dimostra quanto è importante essere uniti è sempre più vincente che essere separati.
0: Andiamo a parlare del romanzo. Si parte con, come diceva lei, durante la presentazione, con la morte del padre. Dico
1: Sì.
0: bene? E allora, è anche, un po' autobiografico questo romanzo.
1: No, è proprio autobiografico perché è proprio la storia vera di mia madre, delle mie zie, di mia nonna, che io non avevo mai ascoltato veramente. E poi, veramente, con la morte di mio padre, mia madre è rimasta da sola. Per distrarla, le abbiamo iniziato a chiedere di raccontarci più o meno la sua giovinezza. E nel suo racconto ho capito subito che c'era una storia incredibile. Per cui ho intervistato poi tutte le altre zie, ognuna mi ha raccontato dei segreti e dei pezzi diversi. E alla fine, con l'aiuto anche dello sfondo storico, è venuto fuori, spero, una storia godibile, emozionante e sicuramente sincera. Che
0: Come cosa piuttosto le hanno trasmesso queste signore?
1: si può essere felici con poco e che si può convivere civilmente con persone dalle culture molto diverse, passandosi semplicemente un piatto dalla finestra, insegnandosi una ricetta. E se penso che oggi abbiamo tutto e siamo fondamentalmente frustrati, loro non avevano niente ed erano fondamentalmente felici.
0: E dunque il titolo del romanzo, Le ragazze di Tunisi, fa riferimento a loro?
1: Sì, sono loro e sono ragazze che oggi hanno più di 80 anni, però per me saranno per sempre le ragazze di Tunisi.
0: È stato più volte a Tunisi, ha potuto notare i cambiamenti che sono stati fatti nel corso degli anni. Cosa ci può dire a proposito di Tunisi capitale, come la vedeva prima, come oggi, cosa è cambiato esattamente?
1: Ma innanzitutto io l'ho scoperta solo oggi, perché fondamentalmente sono venuto solo adesso che ho avuto questa idea, e trovo un grande potenziale turistico, non ha ancora espresso del tutto, ma questo la rende autentica, quindi spero che non si snaturi troppo, che non venga invasa dai croceristi troppo, perché poi quello snatura un po' la bellezza di Tunisi, che è una città autentica e ospitale. Quindi quello che mi auspico è che ristrutturino un po', facciano pace con i francesi, quindi tutta questa edilizia è bellissima e va preservata, quindi se come vedo già stanno facendo nelle vie del centro, si mettono a ristrutturare quelle case, può diventare di nuovo la capitale sfavillante di quegli anni.
0: Allora, ci sarà una seconda parte delle ragazze di Tunisi, si può?
1: Tutti me lo chiedono e io non lo so, perché sono così felice, perché questo, io volevo che si rimanesse a Tunisi e non volevo lasciare io stesso Tunisi, quindi in teoria sì, in pratica non ne ho idea.
0: Piace in Italia? Come mai? Che rapporto c'è con l'Italia, siccome si parla delle ragazze di Tunisi?
1: Sai che cosa c'è? Che tutti adesso vogliono venire a Tunisi. Cioè questa storia ha fatto venire voglia di venire qua. E questo è una cosa bella. E anche di conoscere un pezzo di storia poco raccontata, perché poi alla fine sono stati poco raccontati gli italiani in Tunisi. In copertina del libro c'è un taxi bebè e solo io potevo metterlo, no?
0: Allora, per concludere, ero presente alla presentazione del libro Le ragazze di Tunisi, è un suggerimento mio, dovrebbe pensare a fare un po' di teatro, anche perché no, lei è molto bravo, ci ha mai pensato, per la presentazione, per il modo con cui e con il quale ha presentato il libro.
1: No, non ci ho mai pensato, ma...
0: Un one man show, per esempio.
1: Quello sì, però a me piace, mi piace scrivere, quindi alla fine questo è solo un mio modo di esprimermi, ma alla fine è quello che io sogno, che la gente legga i miei libri. Poi se quando li racconto faccio ridere, mi fa piacere, però no, io non sono già contento così.
0: Basta. Allora, un ultimo messaggio agli ascoltatori di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale, e soprattutto agli ascoltatori del programma In Lingua Italiana.
1: Beh, se potete leggete questa storia e magari consigliatela ai vostri amici che in qualche modo hanno a che fare con Tunisi, perché è bello che questa comunità non si perda e resti unita e preservi la memoria, perché alla fine preservare la memoria vuol dire anche avere un futuro più chiaro.
0: Un'ultima cosa, veramente ultima cosa, in questi tre giorni, 21, 22, 23 maggio, in cui è stato festeggiato il Corriere di Tunisi per il suo 70° compleanno anniversario, capita a lei concludere tutto quanto, è una responsabilità abbastanza grande, direi.
1: Eh sì, ma io sono contento, a me piace, è bello, poi con questa accoglienza, sono contento, è stato anche un regalo che mi hanno fatto e io ho felicemente accettato, perché poi bisogna sempre andare da chi ci vuol bene, e alla fine qua sono stato amato da subito.
0: In bocca al lupo.
1: Crepi, crepi.
2: Radio Tunisi, canale internazionale, la più bella delle radio.

già comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guardo sto mare che c'è un fondo di paura.

Era Franco Califano in Maledetta Noia. Sono le 15.45, ricordo che in Tunisia si gioca a calcio. Oggi ci sono le semifinali della Coppa di Tunisia. Due partite attualmente, si tratta di Club Sportif Sfaxien Espérance di Zerzis e poi l'Amran contro l'Espérance di Tunisi. Siamo al primo quarto d'ora più o meno per le due partite, nessuna rete per ora per le due partite. Ricordo Club Sportif Sfaxien Espérance di Zerzis e JS Amran Espérance di Tunisi, semifinale della Coppa di Tunisia. Se no, per il calcio, come detto prima, si gioca per la Champions League. Abbiamo parlato del programma delle squadre che sono andate in Serie B, tutto il programma di oggi. Andiamo avanti con la musica, perché no? Quando sono le 15.46, Enzo Avitabile canta Eli Eli insieme a Enrique Faisal, per favore, insieme a Enrique, e il titolo stiamo per scoprirlo. Se no poi ci sarà Gianna Nannini e Emma che cantano I Maschi, ecco, Enzo Avitabile e Eli Eli insieme a Rico Morente. Musica, maestro.

tanta miseria e carestia, niente libertà, solamente ipocrisia. Mo' è razza differente, mo' è muro lacrimante, a tutta vuota da vuoti, a fauce tutte in mente. Chi venga una manestra sembra stessa e senza sala, a dosio destino e vivere, ti aiutano tutto male. E quello che do tu e quello che do mio,

E siamo giunti alla fine, lo faremo con Pino Daniele, o piuttosto con Nobraino, non è così, Faisal Nobraino, con Dubbi sul futuro. Ecco l'ultimo titolo del programma in lingua italiana di oggi. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto. E non vi dico altro, vi dico soltanto buona festa, Eid Mubarak, andateci piano con la carne e poi tante buone cose a tutti quanti, ciao.